Dime lo donde quina maya una eta mira teo. Umleta duca tia matzale bona deo. Pokina deo mito tia tinga boda ma miro like a sita timi timor like a rawan ma. Bossa miro ka kaino gumla jamla right. Kosum kumi just orami sanga kela tena fight. Kaiko fia sima aza pia smit like it. Fieko yo matale samundre po bet like.